scordire, fa scordire, fa scordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

0: le vide occhiale
1: e non può tenerla ad un re tutto sia di brillanti di colore mordore. A te raccomando la stalla cantina sta fieri scudieri e capriolet.

0: andate, restate, partite, unite, restate, unite, oh no, Marius, a te raccomando la stalla cantina.
1: Oh, questa sa che bella!
0: Va preparando dispensa cucina.
2: Oh, questa graziosina!
0: Da Pieris